Dio. Sono stato nel mio tepiare, sa, sanken, me dare che le becche, cato a mandare me lo mettegai a mandana di o due cardiori come non caride, cargherva da patterli denane, copra pae, cripala provnanica, manna pana di o, madma la penumbra di bani, arateri, sonsono per me catamari, gelano per di sitolo, emanuva sagurka, dozen pae di o. Sukhaya dukhadur parana santarasana navakana jal thal nirpare sar super virtha koi na jaye diyo daya taritan sadnare dijan sagle pritpare mehrban kripal dayala sagle dutya gaye diyo vantantra pun kirtan hariya karan har khan vidr kareya guru mukh nanit sara devan ki aas badaye diyo madhwan lapna tu mera pita tu tu hai mera mata tu mera banda tu mera prata tu mera rakhas sab nitai tab ke akada diyo tumri kripa te tad bachana tumri or tu hai mera mana tu bindu javan na koi sab tera khel akada diyo je jan sat de bhai Jet Jetavana Tetala, Savita Tera, and I get a Sada Dionam, Taima Zupaya, Hargona, Gai, Miraman, Sitalaya, Gurbu Revadi Vadai, Nani, the Tavakada, Dioman, Lapan, Jermaji, Prans of Mane Adara, Pagadiva Gunagaya, Para, Gunanadan, Amrata, Haran, Nama, Hartia, Etea, Sukupaya.